Chi è Sacriveno? Uruzzi zvice, uvelo nezaliveno. Primiš ruku mi na grudi i to uvijek me probudi. Noći su teške.